0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 2:05. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Splantita, splendente.
4: Vedi, bella mamma. Fuori ci sta Mariolina, la figlia di Fabrizio Corallo. Il padrone di mezza bisceglie, te la ricordi?
3: Come faccio? Mi sono dimenticato anche il dialetto e mi ricordo di quella adesso.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
9: Ehi Siri,
8: metti 7080,
9: metti 7080.
8: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del The Top alla carta.
3: 20 settembre 1985, Weeks Compilation. Anche oggi siamo pronti con i nostri 10 over the top alla carta. E allora cominciamo con la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. E cominciamo dall'ultima posizione, oggi occupata da Huey Lewis and the News con The

Love, Huey Lewis and the News al numero 10 oggi, 20 settembre 1985. Davanti a loro, al numero 9, gli Eurythmics. Andiamo subito ad ascoltarli. Questa è There Must Be an Angel. The Week's Comp-

There Must Be an Angel di Eurythmics, noni oggi 20 settembre 1985 all'interno di Weeks Compilation. L'ottava posizione è invece per Wild Wedding di Billy Idol. Davanti a lui, al numero 7, ascoltiamo Aretha Franklin con

0: of Love, la settima posizione di oggi è per Aretha Franklin, ovviamente all'interno della nostra Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, 20 settembre 1985. Al numero 6 troviamo gli Wham con Freedom, davanti a loro We Don't Need Another Hero, Tina Turner. Numero 4 per un super successo di Kate Bush, questa è Running Up That Hill.
1: The Weeks Compilation.

Running Up That Hill, il super singolo di Kate Bush, oggi al quarto posto della nostra Weeks Compilation 20 settembre 1985. Numero 3 davanti a lei per gli UB40 e Chrissy Hynde con I Got You Babe. Secondo posto per Kool & The Gang, Cherish. E rivediamo allora come sempre tutta la nostra classifica dal decimo al secondo posto prima di svelare la nostra numero 1. Ultima posizione per Huey Lewis & The News con The Power of Love. There Must Be an Angel, gli Eurythmics sono al numero 9. Billy Idol è ottavo con White Wedding. Settima posizione per Aretha Franklin, l'abbiamo ascoltata con Freeway of Love. Freedom degli Wham occupa la numero 6, mentre al numero 5 abbiamo Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Quarta è Kate Bush con Running Up That Hill. Terza posizione per I Got You Babe, gli UB40 e Chrissy Hynde. Numero 2 per Cherish, Kool & The Gang. E al numero 1 oggi, 20 settembre 1985, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Dire Straits con Money for Nothing.

0: Waits, 20 settembre 1985. Questa la numero 1 all'interno di Weeks Compilation. Con questo brano ci salutiamo qui. Noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Allegria.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao, sono Gio e chiamo da un piccolo paesino vicino a Crema. Vi ascolto sempre tramite la TV sul canale 93 e mi piacerebbe ascoltare Such a Shame dei Talk Talk. Non ho un ricordo particolare di questa canzone, io mi ricordo soltanto che adoravo e adoro la sua voce e quando l'ascoltavo, la passavano in radio, alzavo il volume a manette e me la cantavo a squarciagola. È tanto che non l'ascolto più, vi prego.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti.

0: 70.it.
1: Hey boomer!
2: Visto? Bastano le parole giuste.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: E me lo merito!
1: 7080.it presenta Mix Russia, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oh, e la musica non le piace?
4: Ma sì che mi piace la musica, sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
3: Perché Beethoven incideva già su CD?
4: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
3: Ah sì?
4: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
3: Porca miseria. E poi com'è finita?
4: È andata in galera.
3: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, pronto?

7080.it è presente negli store di tutte le smart TV. Cerca nell'elenco del tuo televisore la nostra app, scaricala e seguici in alta definizione.

0: Hey Boomer.
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Dai, bella zio, cominciamo?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
2: È l'appuntamento con le vostre classifiche che ci mandate qui a 7080.it, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi la possibilità che vi diamo di stilare una vostra classifica, tutte canzoni italiane tra gli anni 70 e 80. Oggi ho qui davanti quella di Lisa di Brescia e ho qui soprattutto pronta per essere ascoltata la sua numero 10.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

brano, questo del 1981, l'album si intitola Come va in riva alla città. Loro sono la PFM, Chi ha paura della notte è la canzone che abbiamo ascoltato che apre questa classifica di Lisa di Brescia. Al numero 9 Miguel Bosé, Non siamo soli. C'è Loretta Goggi con Maledetta primavera al numero 8. Al numero 7 ci fermiamo nuovamente e ascoltiamo questa canzone di Mia Martini.

0: Sette volte, questa è la canzone di Mia Martini, quindi numero 7. Al numero 6 facciamo un salto nel 1972.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Gabondo, i Nomadi al numero 6, questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano e quindi le vostre scelte musicali, le vostre classifiche che ascoltate qui su 7080.it. Lisa, andiamo avanti con la tua classifica, dove al numero 5 hai messo Leano Morelli con Nata Libera, i Pù sono al numero

0: un grande successo questo dei Pooh, il titolo è Linda, al numero 3 Vasco Rossi con Alba Chiara. Andiamo nel 1982 e ascoltiamo questa canzone di Riccardo Cocciante.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: siamo ormai arrivati quasi alla conclusione di questa classifica che ci ha mandato Lisa di Brescia, e questa è la sua numero 2, Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia. Ascoltiamo anche la numero 1, direi proprio di sì, anche perché c'è lui, Umberto Tozzi.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Donna amante mia, questo è l'album del 1976 di Umberto Tozzi, Io camminerò è la canzone che Lisa oggi ha messo al numero uno nella sua classifica. Io vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma padre, ma va via così, senza una casa, senza una famiglia, che le mazza al culo, ai se poveri a chiedere l'elemosina!
4: E con sta stronza che so dura che sta mastica, ma che te cianci, yau!
5: Guarda che io a mio padre gli ho già sputato in faccia, attento fascio, che non ci metto niente!
4: A me fascio, io fascio! A so come io mica so comunista così, sa! So comunista così!
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
9: Ciao Alessandro Di Briglio sempre.
10: Bella zio, cominciamo?
9: Stasera Falco del Commissario. Bellissima canzone anche quella, del nostri tempi. E poi vorrei sapere se voi sapete The Rich Family, è una canzone che inizia con Mamurei, poi è solo una richiesta, ma fatemi capire che canzone è, grazie.
11: Interessante, molto interessante, ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose, l'altra mezza la troverò.
7: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
12: Chiamami solo Nick lo sfregiatore magico.
7: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
12: Questo è vero. È strano come manchino queste piccole cose.
7: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. 7080.it.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Brava, brava Maria Rosa, ogni cosa sai fa tu. La vita è sempre rosa solo quando ci sei tu.
0: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info chiocciola planetmedia.it.
8: Info chiocciola planetmedia.it.
7: 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Beh, all'incirca.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, porca Giuda.
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato
1: Over the Top, Over the Top.
0: Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo?
3: Prego?
2: No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribai con Pepalina. Come antifurto, per esempio.
3: Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un centrometta.
2: Ma no, aspetti, mi porga l'indice, eh? Eccolo, alzi così, guardi, guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? È prematura anche.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: radio80.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, ma è legale questa cosa?
2: Paro di sì.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: barra gialla 7080.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Grazie, Franci. Non c'è di che. Sai una cosa, andavi fortissimo sul palco.
4: Sono stata una frana, ero così nervosa.
3: Oh, sei stata divina, davvero.
5: Ciao, Sandy.
3: Ciao, Rizzo. Salve, Jen.
5: Abbiamo una sorpresa per te.
3: Una sorpresa?
4: Vedrai, vero, Rizzo?
3: Aspetta un momento solo, ti pettino un po' i capelli.
5: Ma dove andiamo?
3: Vuoi un po' di rossetto? Aspetta.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
2: Buon 1983. La RAI lascia la propria impronta su Sanremo e impone che ad affiancare il conduttore Andrea Giordana vi siano le tre presentatrici di Disco Ring. Isabel Rusinova, ribattezzata dai giornalisti Paperova per la non spigliatissima conduzione, e anche Emanuela Falcetti e Anna Pettinelli, che avranno lo spazio solo per presentare gli ospiti.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Arriva la seconda parte della saga de Il Tempo delle Mele. Il Tempo delle Mele 2 nelle sale da inizio anno, sempre con Sophie Marceau, ma non avrà lo stesso successo del suo predecessore.

campo dal regista brasiliano Paulo Roberto Falcao e dall'ala Bruno Conti, guida la classifica di Serie A e si avvia a vincere il secondo scudetto della sua storia, dopo un digiuno durato oltre 40 anni.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: io vi porto la testa, la coda e tutto quello che c'è in mezzo.
1: Questa, è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
6: A me piaceva molto MacGyver. Ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Un fuoco a lungo celato diventa un incendio difficile ad estinguere. Un fuoco di cui appare la vampa agevolmente si spegne.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ma vamola, va!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh, Marchello, cosa ti credevi di sapere da me, eh? Non mi hanno fatto paura i tedeschi, non mi hanno fatto paura quei tre jugoslavi, mi facevate paura voi.

0: 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Già, tu dovresti averne parecchie. Di certezza, insomma, per esempio il tuo aspetto. Cosa c'è che non va nel mio aspetto? Assolutamente niente di male, forse sei un po' troppo dignitoso, troppo pieno. Non hai abbastanza personalità.
2: Me lo faresti un grande favore?
1: Mando mettere i miei freni.
2: No, se la mia personalità fosse troppo ingombrante, tu cacciala via.
1: Che spiritoso che sei.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
0: Hey Boomer,
2: cosa hai detto te?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E millennial Harry Style coi colletti a punta. E boomer Pippo Baudo con lo smoking in palissandro. E millennial parlare corsivo. E boomer non aver ancora capito come si pronuncia Camilla Cabello. Camilla Cabello.
2: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fate pure.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: certo che tu metti proprio molta allegria addosso alla gente. Già c'hai questa faccia con questo pallone fisso. Ti chiami Crisantemi. Ti ho comprati i primi di novembre, per cortesia cerca di non gufare continuamente. Se no ti faccio rimanere nell'oculo tutta la panchina tutta la vita. Ah!
1: Alto gradimento! Alto gradimento!

0: gradimento.
1: Cos'è quella?
2: È la brioche di Zuzzurrotto. Senta, questa brioche qua gliela diamo come premio se lei si veste da cavaliere.
1: Va bene.
2: Si veste da cavaliere.
1: Mi vesto
2: forza
1: da cavaliere.
2: Si infili nella corazza.
1: Ah, mi infilo?
2: Sì. E Zuzzurrotto del lago uscita.
1: Non l'hanno gliata.
2: Bene, prova a tirare giù le braccia.
1: E non vengono giù.
2: Provi.
1: Non ci riesco.
2: No! Fermo.
1: Mi viene malissimo.
2: No!
1: Ma c'erano gli aerei nel Medioevo?
2: Commissario, stia fermo. No! Perfetto. Adesso snudi il brando. No! E Zuzzurrotto, con un'andatura sciolta, uscì dal suo castello per andare incontro al nemico. Esca dal castello.
3: Tronda, tronda, tronda, tronda.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey boomer.
2: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.
0: 7080.it presenta
4: Discount,
0: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Francatelli esalta, questa illustrazione apre il suo libro, la donna di casa, capace di dare conforto, anche alimentare, al suo uomo. Sotto questo segno il Natale ottocentesco si celebra a Londra, consentendo il contrasto senza conflitto tra la festa a corte e la semplice riunione tra gente comune.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
3: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
4: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
5: Vi ascolto in TV, scusate che sono un po' imbranato.
6: Oh, andiamo, non è vero.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Si può rinunciare al frutto, ma la rinuncia non significa indifferenza per il risultato.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Marco, ma mi ami? Ma quanto mi ami? E mi pensi? Ma quanto mi pensi? Oh, scusa, un'altra telefonata, aspetta. Ciao Andrea, mi ami? E quanto mi ami?
2: Avviso di chiamata, informati al 187.
1: Allora ciao Andrea, ciao. Pronto Marco, mi ami ancora? Sì, ma tanto quanto?
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake up, scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Si chiama Tuca Tuca Tuca.
2: 1971. Raffaella Carrà, scandalizzata.

8080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno Levanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo.
2: Sarebbe giusto, dici? E allora facciamo giustizia. Fallo venire. Aronne Piperno. Vieni avanti.
3: Mi riesco, eccellenza.
2: Aronne, tu lavori bene.
3: Grazie.
2: Adesso non ne puoi andare.
3: Non ho capito, eccellenza.
2: Ah, non hai capito?
3: No.
2: Ho detto adesso te ne puoi andare.
3: Me ne devo andare, ma io ci avrei...
2: Che ci avresti?
3: Il conticino.
2: Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino.
3: Ecco. Perché l'ha strappato?
2: Beh, che ce faccio?
3: Ma come che ce faccio? E i soldi miei?
2: E non ti do.
3: Come non mi dà?
2: E come? Vuoi sapere la procedura?
3: Sì.
2: Io i soldi non li caccio e tu ne becchi.
3: Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo.
4: Credo.
2: Ecco, bravo. Chiamo uno scherzo.
3: Vero. Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto.
2: No, il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga? Io non te pago. Butto fuori.
3: C'è qualche cosa che non va, eccellenza.
2: Ma tutta, nonna mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male.
3: Ma io che ci...
2: Non è una buona ragione questa.
4: Sì, eccellenza.
2: E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato il nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato questo fatto?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Un altro chiromante mi ha detto: non prenda l'aereo perché l'aereo cade. E ho preso il treno e l'aereo è caduto sul treno.
0: Questa è 7080.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: La Madonna!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: È morto Sandro Mazzola, campione dell'Inter e della Nazionale. Avrebbe compiuto 84 anni il prossimo 8 novembre. Figlio di Valentino Mazzola, capitano del Grande Torino, scomparso nella tragedia di Superga, Sandro Mazzola ha legato tutta la sua carriera all'Inter, con cui ha giocato per 17 stagioni, conquistando 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con la Nazionale italiana vinse l'Europeo nel 1968 e fu protagonista del Mondiale del 1970. È considerato una delle più grandi bandiere della storia nero-azzurra e uno dei più forti calciatori italiani di tutti i tempi.
4: Il presidente americano Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina. Il via libera è arrivato dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Congresso. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin ed alti funzionari. La legge conferisce a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi. Una misura che potrebbe riguardare anche Cina ed India.
5: Trolley in viaggio, un mazzo di chiavi e una serie di porte dietro le quali si nascondeva una filiera dello stoccaggio della droga per oltre 414 kg di hashish. È il bilancio dell'ultima operazione degli investigatori della 7ª sezione della squadra antidroga della squadra mobile di Roma, che hanno arrestato a Guidonia Montecelio un 29enne di origini albanesi. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato dello spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti stimati in oltre 4 milioni di euro.
4: Ha inseguito per strada una 12enne e poi l'ha colpita violentemente alla testa con una spranga di ferro. È accaduto nel tardo pomeriggio di mercoledì nei pressi di via Diez a Pinerolo in provincia di Torino. Per l'aggressione è stato arrestato un giovane di 22 anni accusato di tentato omicidio aggravato. Secondo quanto emerso, la furia sarebbe scattata senza un motivo apparente. La ragazzina si trovava infatti in compagnia di un'amica quando il giovane avrebbe cominciato ad inseguirla.
5: La parità di genere resta ancora una chimera. All'attuale ritmo dei progressi potrebbero servire 171 anni per raggiungerla. Secondo il Gender Snapshot 2026, il rapporto realizzato da Women dal Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite, l'uguaglianza di genere e il rafforzamento dell'autonomia di donne e ragazze, considerati gli obiettivi di sviluppo sostenibile più facili da raggiungere entro il 2030, sono più lontani che mai a livello globale.
4: Il calcio. Roma-Inter in campo oggi alle 18 per contendersi il primo posto in classifica. Nella squadra di Gasperini, Balerdi si gioca una maglia con Dica, Dubbio a destra, Lulli, Molina e Sulé nettamente favorito su Mora. Chivu deve scegliere sulle fasce. A destra si contendono il posto di Uff e Luis Enrique, a sinistra Di Marco e Carlos Augusto, in mezzo Jones in vantaggio su Sucic.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne appenniniche. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
6: Può essere sconvolgente conoscere il futuro.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 1977, 20 settembre. In Italia per la prima volta si avvia l'anno scolastico a settembre.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Tre canzoni della classifica italiana anche oggi, 20 settembre 1975, in jukebox con sole 100 lire. Come facciamo tutti i giorni del resto. E allora subito inseriamole nel jukebox. E ascoltiamo adesso Mina, che è al numero 7 con L'importante.

belle canzoni in jukebox, è ovvio, le prendiamo tra le prime 10 posizioni della classifica italiana e quindi sono tutte canzoni di grande successo, come questa di Mina, ma anche come questa di Francesco De Gregori. È qualcosa

0: C'è Francesco De Gregori, quindi al numero 4 con Rimmel, canzone che dà titolo anche l'intero 33 giri. Dedichiamo qualche minuto anche alla numero 1, dove c'è Claudio Baglioni.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di

0: Abbiamo anticipato anche oggi in jukebox tre canzoni della classifica italiana, per ultima questa, Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, che è anche la nuova numero uno. A domani, nuovo appuntamento.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Allegria!
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown degli Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La sera del 14 luglio 1789, giorno storico della Rivoluzione francese, Luigi XVI di Francia, sul suo diario giornaliero, scriveva: «Oggi niente di nuovo».

0: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Pronti anche oggi ad ascoltare tre successi per 100 lire. Pronti con Jukebox, 20 settembre 1988.
2: E ad aprire c'è lei, che è davvero una ragazza bellissima. King Wild, questa You Came.

0: You Came con Kim Wilde nel nostro appuntamento Jukebox ad aprire.
1: E proseguiamo con la scelta delle nostre canzoni per 100 lire. Io oggi ho scelto Whitney Houston con One Moment in Time.

0: One Moment in Time, questa è Whitney Houston sulle frequenze di 7080.it all'interno del nostro appuntamento Jukebox.
1: Jukebox 20 settembre 1988, ci sono anche i Boy Meets Girl con Waiting for a Star to Fall.

0: Waiting for a Star to Fall, I Boy Meets Girl. Prima di loro, Whitney Houston, One Moment in Time. E in apertura, Kim Wilde, You Came.
1: E beh, come sempre le canzoni sono tre. La monetina una, Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Palermo, 1983. Hey!

0: Sono le 7:59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di squadra. Sei là, sinistro, destro, sopra, sotto, davanti e di dietro. Davanti c'è la testa perché così dopo ci crescono sulle corna e su questa c'è posata una bella bocca, così. Dietro c'è come una prolunga, un prolungamento, cioè una
3: prolunga.
2: Una coda che dopo in cima c'è un ciuffetto per mandar via le mosche se no cadono nel latte.
4: Questa è 7080.it.
5: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Altro dir non vo'.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Tendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 ore italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota viene chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. Sul suo Social Truth, Trump ha annunciato che sta per creare la forza per l'intelligenza artificiale, simile alla forza spaziale. Presto ci sarà la nomina dello zar del nuovo organismo.
3: A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni. Lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recarsi immediatamente nei rifugi antiaerei. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni. 2 persone sono morte. In una terza area colpita, 400 persone sono state evacuate a causa di un incendio ed è stato colpito un impianto nel territorio della raffineria di petrolio di Mosca, mentre nel paese sono in corso le elezioni per la Duma.
4: La politica, guerra al riarmo, è il mandato chiaro e ben preciso che la base M5S alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no all'economia di guerra, l'Europa ci appoggerà, dice. La segretaria Dem ribadisce che prima della leadership va indicato il programma comune. Renzi ricorda al capolargo che senza di noi si perde e si dice ottimista nel trovare un'intesa programmatica. A Pontida Salvini lancia un messaggio ai governatori critici e richiama la Lega all'unità, perché si vince solo se uniti da nord a sud, dice.
3: La cronaca, l'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente 13enne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava virtualmente. Intanto emerge che il 13enne aveva comprato il coltello e la telecamera con la carta della madre e spunta un video in cui si prepara nel bagno della scuola e in una chat avverte: poi guardate il TG. Il ministro dell'istruzione Valditara premierà lo studente di origini congolesi che ha bloccato il 13enne.
4: Voltiamo pagina. Ed Sheeran sale sul palco a Filadelfia per la prima volta dopo la polemica scatenata dall'esclusione del rapper Macklemore dal suo tour in seguito ad alcune dichiarazioni pro-Palestina. L'allontanamento dell'artista che apriva i suoi concerti ha attirato sulla pop star britannica una pioggia di critiche senza precedenti. Per la prima volta dunque il cantante ha parlato di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto, aggiungendo: non sono complice, ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante. Alcune decine di manifestanti si sono radunate fuori dalle stazioni della metropolitana vicino a Lincoln Financial Field. Intanto il prezzo dei biglietti più economici è crollato da 123 a 67 dollari.
3: Calcio. L'Inter da spettacolo all'Olimpico insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. I nerazzurri in campo con lutto al braccio per Mazzola subiscono nel primo tempo 2 reti di Coné che finalizza 2 azioni architettate anche da Dybala. Il secondo tempo è riscatto Inter. Lautaro Martinez segna e riapre il match per poi chiuderlo col gol che suggella il 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Un'altra mancata vittoria per i rossoblù in casa che al Dall'Ara vengono fischiati. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini, reduce dalla convocazione in nazionale e dal caso dell'incidente d'auto a Milano. La Lazio batte il Venezia 2-0.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Impossibile.
6: Ripeto, non più visibile. È scomparsa di colpo.
5: Il generatore. Ordini di staccare il generatore.
7: Si muova!
5: Ma non c'è più contatto radio, signore. Provi lo stesso.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Radio80.it.
1: Che cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa? Chi di voi sa cosa fa un passero di 30 kg su un ramo? Chi lo sa?
2: Prega?
1: No, non prega.
3: Dorme?
1: No, non dorme.
4: Fa il passero solitario?
1: No, non lo fa.
4: Forse spezza il ramo?
1: No. Un passero di 30 kg su un ramo fa...
0: Questa è 7080.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Buongiorno ragazzi, mi piacerebbe tanto ascoltare Rio de Janeiro del mitico Gary Chris. Un abbraccio grande e buona giornata.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Colui che chiede è stupido per un minuto, colui che non chiede è stupido per tutta la vita.

0: 8080.it ha presentato il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: 8080.it.
1: Sono le 9 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questa immagine che voi vedete vi fa vedere un paio di corna abbastanza vellutate, perché in un certo periodo dell'anno sono ricoperte da un tessuto con un pelo finissimo che è vellutato, e sono corna di renne.
0: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Newslinet.it.
8: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080,
10: metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: musica?
1: Sì, no, non lo so.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andiamo, non è vero.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato una allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone è arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1, il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0, biancocelesti con Inter e Roma e lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Combinato.
5: Te l'ho detto!
6: Non ci credo!
4: Tu non dovresti essere qui.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: La mamma perde la pazienza la prima volta che ti porta al mare. A noi di Milano ci portavano in Liguria, a Varazze. Io ero in acqua da più di 20 minuti. Avevo già le dita, sai, quelle bianche, che hai gli occhi come Marilyn Manson, ma non esci. Continui, hai freddo. No, no, no, no, no. Sei senza palle e senza pistolino perché si è ritirato tutto. Ma non esci. Tua mamma si accorge, mentre sta dormendo, si tira su dallo sdraio e comincia: amore, vieni qui! Vieni più qui, qui! Io, niente. Toglieva gli occhiali della Panasonic, partiva a 200 all'ora dallo sdraio e sentivo una frenata tipo X-Men, le conchiglie si ributtavano in acqua dalla paura. L'ultimo momento di tenerezza di mia mamma. Amore, amore della mamma? Cosa ti ha... No, bastardo, ti ammazzo!
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Buongiorno ragazzi, è da ieri che non si riesce a vedere tramite televisione il vostro programma, non capisco perché.
6: Andiamo, non è vero.
5: Salta, non si sentono le canzoni.
7: Oh cacchietto!
5: Vi ringrazio, ciao, fatemi sapere.
6: Ok, non perdiamo tempo.
0: Questa è 7080.it, numero 5.

dato segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Diverti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo. Everything.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dei tre telefoni, qual è come se fosse terapia tapioca che ha aperto la supercazzola? Dei tre. Non mi ha capito bene. Volevo dire, dei tre telefoni, qual è quello col prefisso?
6: Ah, quello lì.
2: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Newslinet.it.
11: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
11: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Beh, andate. E tornate vincitori, giusto?
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. Il sindaco di Mosca accusa l'Ucraina di aver lanciato un attacco senza precedenti con oltre 1600 droni contro la Russia con l'obiettivo di sabotare le elezioni. Gli attacchi hanno provocato almeno 2 morti e 5 feriti nella regione di Mosca, colpita una raffineria di petrolio vicino alla capitale russa. Gli Houthi avvisano Roma dopo l'attacco alla base aerea di Taif, nel quale è rimasto danneggiato un Eurofighter. Non siamo in guerra con l'Italia, ma con i vostri aerei sostenete i sauditi. I ribelli sferrano un attacco a Riyadh, dove si sono registrate esplosioni nei pressi dell'aeroporto. L'ombra dell'istigatore che si nasconde nelle chat e nei contatti web. Le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzo alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Il PNRR non è uno strumento basato sui costi ma sui risultati e c'è un certo margine per la gestione della liquidità. Le parole del commissario europeo all'economia Dombrovskis suonano come un assist alla possibilità di usare i risparmi sui fondi del PNRR per coprire l'esenzione del bollo auto. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul 2-2. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari ospite batte l'Udinese 1-0 con una rete di Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti in testa con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: E se c'è sfuggito qualcosa?
6: Le nostre perdite sono state.
5: Abbiamo controllato 1000 volte. Che può esserci sfuggito? Domani noi cambieremo la storia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
0: I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
9: Una produzione K-Vox.
10: Settembre 1981. Milano entra in un nuovo decennio e nei negozi di dischi cambiano suoni, mode e copertine. Tra i 45 giri troviamo i Pooh con Chi fermerà la musica? Mentre Plastic Bertrand porta l'ironia di Hula Hoop. Dall'Inghilterra arrivano le atmosfere dell'orchestra Manovers in the Dark con Enola Gay, i Genesis con Abacab e una giovanissima Kim Wilde con l'irresistibile Kids in America. 5,45 giri, 5 fotografie di un'epoca. Siamo a Milano Vende Musica.

0: radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Benetti. Un fatto italiano che il mondo invidia.
0: Questa è 7080.it.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: In guerra e in amore non è possibile prevedere tutto.

incazzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: boomer.
1: Devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Su pezzi di merda.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Andrea da Corporello in provincia di Cento. Volevo ascoltare Aquarius, ma l'autore non me lo ricordo, però come ricordo la giovinezza.
3: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Renato da Milano. Vi seguo regolarmente e la canzone dei Santo California, Tornerò, mi ricorda i miei 20 anni. Grazie a voi. Ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Che vita uguale, eh? Che uguale vita. Non cambia mai niente. È passato un altro giorno? Oh, io mi sono truccata anche da vecchia. Per che cosa? Per fare la solita vita? Ma io sono stufa, eh? Non la posso... Guarda, io non la posso più, eh? Oh, che barba, che noia, che noia. Che barba, che barba. Che noia, che noia. Che barba, che barba, che noia.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Vi ringrazio, ti ringrazio, perché ti vedo lì dietro l'Ableton. Ho riso, non so, a fare sto lavoretto. Bellissimo, veramente, ma mi ha un appagamento totale. Guarda, grazie.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao bellissimi, sono Andrea di Travagliato. Volevo dedicare una canzone alla mia amica Puzzali Michela. All be around di Vic Sue Robinson.
2: Sono al marasma più completo. No, no, non mi può dare una mano lei?
1: Ricordo nel lontano 90, dai, lontano 90. Discoteca Zanzibar. Ciao ragazzi, un bacio, siete bravissimi.
2: Croce, come?

0: Ehi, boomer!
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Catanzaro, 1966.
2: Apro gli occhi.

0: 7080.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Io non ho peli sulla lingua, momentaneamente.
4: No!
3: Capito il doppio senso?
5: Può dire, scusi,
3: sì,
5: gentilmente, di questo.
3: Ma questo lo diamo al signore, che si diverte anche lei.
5: Lo tengo io.
0: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
10: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
9: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
10: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
11: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro, limpido, Ricoa.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Cos'ha di meraviglioso l'aria, James?
5: È molto fresca. Non ci sono germi.
4: Perché? Perché credi che non ci siano germi nell'aria?
5: Siamo in ottobre, vero?
4: Aprile.
5: Che anno è questo?
4: Tu quale credi che sia?
5: È 1996.
4: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
5: Il 1996 è il passato.
4: No, il 1996 è il futuro.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.

0: Questo gioco si chiamava Il sogno della mia vita.
1: Perché?
0: Ho sempre sognato di realizzare questo gioco, ma non è mai riuscito.
1: Quelli sono i fallimenti.
2: Una carriera chiusa in malinconia.
0: Io non ho mai creduto nella magia. Una volta un chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto: lei fino a 40 anni non farà soldi, dopo ci farà l'abitudine.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: George Benson, Broadway, 1984-85, non mi ricordo, anche prima, 81 forse.
4: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
5: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio, la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo, sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il soul diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. 7080.it, il mood degli anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 7080.it.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per ora, il risultato è quanto mai pericoloso. Jugoslavia 49 e Unione Sovietica 30. Sembra che per evitare disordini l'ambasciatore sovietico a Belgrado abbia fatto pressione sul maresciallo Tito affinché nel secondo tempo il canestro della squadra jugoslava venga allargato fino a un diametro di 2 metri per permettere ai russi quantomeno di pareggiare. Qui a Belgrado si cautela Demetrio Volci.
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: In che senso?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quello lì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Linke e CDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Professor Bergman, Michael, caro Paul, Luke e Anna sulla vostra nuova Arcadia, non vi dimenticheremo mai. E Alpha, ovunque il tuo viaggio ti potrà condurre, i nostri cuori saranno con te e la speranza di ricongiungerci non svanirà mai. E infine, a voi, abitanti della Terra, noi diciamo addio. Vi chiediamo soltanto una cosa. Non dimenticateci.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
5: The Disco Action.
0: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Mi dia del lei, eh?
1: Non ho capito.
2: Io dovrei darti del lei.
0: Sì.
2: Ah, e se per caso io le dessi del tu, che cosa succede?
0: Qualcosa succede.
1: Allora vediamo cosa succede.
0: No, no, voi state calmi. Ci penso io a vedere che cosa succede.
2: Allora, tu sei un grandissimo stronzone.
0: State tranquilli, voglio vedere io cosa succede qua.
2: Cazzo che male.
0: Signora, i miei ossequi e arrivederci. Voi venite via, tanto oggi di mance qui non se ne beccano più.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Buongiorno, in questa giornata grigia vorrei ascoltare una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Ciao, un saluto a tutti, da Nicola, Vico del Gargano, Foggia.
3: Questa è 7080.it. The Disco
9: Action. 10 super hit disco lungo 10 anni.
3: Numero 5.

0: www.disco-action.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it 7080.it presenta 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un fenomeno di costume addirittura centenario. Il jukebox ha rappresentato uno dei principali punti di riferimento per l'intrattenimento collettivo. Poi passato di moda è divenuto oggetto ambito dai collezionisti, usato anche come complemento d'arredo. Tra i modelli di jukebox più ricercati c'è l'Ami Continental del film Ghost del 1990, l'Ami 200 che si può osservare nella Dolce Vita, film del 1960 diretto da Federico Fellini, e ovviamente il Seaborg HF 100G, quello azionato con un pugno da Fonzi in Happy Days.

I modelli di jukebox degli anni 50 e 60 con un massimo di 145 giri sono valutati dai 4 ai 12.000 euro. Quelli prodotti fino ai primi anni 50, che potevano contenere 24 dischi a 78 giri, possono valere fino a 15.000 euro, mentre i più rari in buone condizioni come il Wurlitzer 850 e 950 possono arrivare a valere anche 30.000 euro.

Il primo jukebox comparve al Palais Royal Saloon di San Francisco in California il 23 novembre 1889. L'imprenditore Louis T. Glass, che lo installò, gli diede il nome di Nickel and Slot Player e solo successivamente assunse quello di jukebox di origine afroamericana. Il fenomeno jukebox esplose nel dopoguerra con la diffusione dei 45 giri. I modelli negli USA venivano installati ovunque, università comprese. Nell'Italia degli anni 50 le scatole urlanti, come furono definite dai giornali, provocarono una singolare protesta dovuta alla mancanza di monete da 50 e 100 lire. Nacquero i modelli a gettone, che cambiava di valore in base alla stagione e agli umori del proprietario.

0: dal mare.
1: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
2: Con l'affermazione di Jukebox furono distribuite agli esercenti copie a 45 giri non in commercio con un artista differente per facciata. Il

0: Nel 1964 Vittorio Salvetti inventò il Festival Bar, divenuto in breve tempo un grande successo televisivo. Nel programma erano proposti gli artisti più gettonati, neologismo nato in quel periodo, in base alle rilevazioni raccolte da particolari contatori applicati ai jukebox.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Pop the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Caffettiera Mocha Express in 5 misure.
4: Caffettiera Mocha Express.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Colonnello, gradirei essere chiamato colonnello o signore, credo di averlo meritato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisto dentro! Hai scelto il mani sbagliato!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buona domenica dalla redazione. In apertura alla cronaca, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile nel cuore della notte, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone entrate nella sua proprietà. Uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, è stato colpito ed è morto poco dopo. È accaduto a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo. A soli 16 anni si è messo al volante dell'auto nuova del padre e per errore lo ha investito. Dramma a Trieste, dove un 60enne è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dopo essere stato vittima di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato nel cortile di casa. Restano ancora da chiarire le circostanze relative al caso delle sorelline Benedetta e Domitilla di 12 e 8 anni, scomparse 2 giorni fa a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate ieri in un negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele. Le piccole, trovate in buona salute dai volontari della protezione civile su segnalazione di una donna, sarebbero rimaste chiuse per un giorno all'interno dell'edificio. Si è aperto con il ricordo di Umberto Bossi il raduno di Pontida della Lega. Le magliette in vendita pro e contro Salvini testimoniano il clima dell'evento. I governatori leghisti Fontana, Federica, Fugatti e l'ex governatore del Veneto Luca Zaia sono arrivati insieme in chiusura l'intervento di Salvini. Dopo la vittoria della Lazio e del Cagliari ed il pareggio tra Roma e Inter e Bologna e Torino, continua la quinta giornata di Serie A. Dalle 12.30 Fiorentina-Napoli, alle 15 Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta, alle 20.45 Milan-Lecce. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nel complesso soleggiato, con qualche addensamento stratiforme di passaggio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro, abbastanza soleggiato, con locali foschi al mattino e modesta variabilità diurna sui rilievi dell'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud, addensamenti irregolari, più presenti nel pomeriggio sulle isole maggiori e zone interne Appennino. Con locali rovesci, temperature in lieve aumento, massime tra 25 e 30 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 70

0: Hey Boomer.
1: Oh nonno, sega almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80, gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Eccomi pronto anche oggi con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, le vostre classifiche qui su 7080.it. Vediamo chi abbiamo oggi con noi, Daniele da Frosinone, quindi le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80. Numero 10, Ivan Graziani con Lugano addio, Garbo con Radio Clima numero 9. Al numero 8 ascoltiamo questo pezzo di Francesco De Gregori.
0: 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo nel 75 con questo album di Francesco De Gregori, Rimmel. La canzone Buonanotte Fiorellino, quella che abbiamo ascoltato e scoperto che Daniele ha messo al numero 8 nella sua classifica. Al 7 i Dick Dick con Senza Luce, Lucio Dalla con Stella di Mare, lo ascoltiamo al 6.
1: Così stanco da non dormire, le 2 di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: vostra classifica su 7080.it continua, lasciamo la numero 6 occupata da Lucio Dalla con Stella di Mare, e Daniele al numero 5 ha scelto di mettere questo pezzo di Ivan Cattaneo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: primi posti in tutte le classifiche con questa canzone di grande successo di Giuni Russo, Un'estate al mare del 1981. Andiamo adesso a scoprire anche la seconda posizione.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: al numero 2 nella classifica di Daniele di Frosinone c'è Loredana Bertè con In Alto Mare. La numero 1 è occupata da un brano del 1970 che ascoltiamo subito.
1: Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare

0: Come ho detto all'inizio di questa canzone, siamo nel 1970, Lucio Battisti, volume 2, il titolo di questo album, Acqua Azzurra, Acqua Chiara, la canzone che Daniele Di Frosinone ha messo al numero 1 nella sua classifica. Siamo arrivati così anche oggi alla fine di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Io aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Vorrei chiedere qualche giorno di ferie.
4: Cosa? Vuole le ferie? La borsa precipita, il dollaro sale, c'è la P2, c'è la cassa integrazione, l'inflazione, la politica interna, quella internazionale. E lei vuole sposarsi, vuole andare in ferie, vuole divertirsi. Lo dica ai suoi colleghi cosa vuole fare. Avanti, avanti, lo dica, su, lo dica, se ha il coraggio.
5: Voglio fare la cresima, voglio fare la cresima.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Ah, devo tenere premuto.
3: Sì, vado.
4: Vai.
1: Salve anni 70-80, sono Gloria da Castano d'Adda. Io vi amo da morire con la vostra musica, i miei anni.

0: Compilation.
1: 10 ore the top alla carta.
2: 20 settembre 1985, Wix Compilation. Anche oggi siamo pronti con i nostri 10 over the top alla carte. E allora cominciamo con la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. E cominciamo dall'ultima posizione, oggi occupata da Huey Lewis and the News con

of Love, Huey Lewis and the News al numero 10 oggi, 20 settembre 1985. Davanti a loro, al numero 9, gli Eurythmics, andiamo subito ad ascoltarli. Questa è There Must Be an Angel. The Week's Go.

There Must Be an Angel di Eurythmics, noni oggi 20 settembre 1985 all'interno di Wix Compilation. L'ottava posizione è invece per Wild Wedding di Billy Idol. Davanti a lui, al numero 7, ascoltiamo Aretha Franklin con Freeway of

0: of Love, la settima posizione di oggi, è per Aretha Franklin, ovviamente all'interno della nostra Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana, 20 settembre 1985. Al numero 6 troviamo gli Wham con Freedom, davanti a loro We Don't Need Another Hero, Tina Turner. Numero 4 per un super successo di Kate Bush, questa è Running Up That Hill.
1: The Wix Compilation.

Running Up the Hill, il super singolo di Kate Bush, oggi al quarto posto della nostra Weeks Compilation 20 settembre 1985. Numero 3 davanti a lei per gli UB40 e Chrissy Hynde con I Got You Babe. Secondo posto per Kool & The Gang, Cherish. E rivediamo allora come sempre tutta la nostra classifica dal decimo al secondo posto prima di svelare la nostra numero 1. Ultima posizione per Huey Lewis & The News con The Power of Love. There Must Be an Angel, gli Eurythmics sono al numero 9. Billy Idol è ottavo con White Wedding. Settima posizione per Aretha Franklin, l'abbiamo ascoltata con Freeway of Love. Freedom degli Wham occupa la numero 6, mentre al numero 5 abbiamo Tina Turner con We Don't Need Another Hero. Quarta è Kate Bush con Running Up That Hill. Terza posizione per I Got You Babe, gli UB40 e Chrissy Hynde. Numero 2 per Cherish, Kool & The Gang. E al numero 1 oggi, 20 settembre 1985, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Dire Straits con Money for Nothing.

0: Straits, 20 settembre 1985, questa la numero 1 all'interno di Wix Compilation. Con questo brano ci salutiamo qui, noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation,
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Fate pure!
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
6: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.

0: 8080.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Tutto giusto, tutto legittimo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi una risposta precisa e definitiva?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Forse o forse no.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nella notte a Baldissero d'Alba, un italiano di 35 anni ha sentito dei rumori provenire dal proprio cortile, ha impugnato una pistola e avrebbe sparato contro un gruppo di persone. Colpito uno dei presunti ladri, un cittadino albanese di 25 anni, morto poco dopo. Incidente mortale nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore e conduttore radiotelevisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di uno schianto avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. Guerra Mosca Kiev. Oltre 1100 droni sono stati lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky precisa che sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David. Una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Motori. Marco Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio di Austria, 15ª prova del mondiale di MotoGP. Il pilota dell'Aprilia, con il tempo di 1:29.337, ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e la KTM di Pedro Acosta. Quarto Jorge Martin, vincitore della sprint e in pole a Spielberg. Semaforo verde alle 14. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non è successo niente di strano a lei e agli altri due prima dell'incidente?
5: Non capisco.
4: Non siete stati colpiti da radiazioni o cose del genere?
5: Non lo so, l'auto era piena di scintille prima che arrivassimo al blocco. Non so per quale ragione.
6: Lo tenga con me, prego.
5: Come mai lo chiede?
4: C'è un uomo che sta morendo e non riesco a capire di cosa.
5: Il suo amico forse può dirvelo.
7: Non risponde a nessuna domanda.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: La parola più usata dalle madri era anticorpi. Ma che fine hanno fatto questi anticorpi? Sono morti tutti. Un incubo adesso con i bambini. Noi facevamo una vita, facevamo delle cose pericolosissime. Noi siamo vivi per miracolo. Noi uscivamo la mattina e tornavamo la sera senza che nessun adulto ci guardasse, no? Anzi, la mattina la mamma apriva la porta. Vai e non tornare.
1: Questa è 7080.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
1: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Ciao 7080.it, sono Marco dalla provincia di Milano. Vorrei sentire Johnny Come Home dei Fine Young Cannibals. Mi ricorda 1985, quando ero in vacanza in Liguria e vinsi questo 45 giri come premio di un concorso alla radio. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
6: The New Wave Collection. New Wave Collection.
7: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
8: Una produzione K-Vox.
9: Appuntamento con New Wave Collection. Oggi in scaletta Adventures con Set My Heart. Dai Suicide, Alan Vega, album solo e Jukebox Baby. Alpha Bill, Forever Young. Blondie con Call Me. Bananarama, Robert De Niro's Waiting. E i Psychedelic.

0: Letizia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Sail On, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Non ha papera, che rimane sempre una papera. A volte invita gli ospiti e gli dà da mangiare il tacchino. È come se Minnie desse i criceti ai suoi ospiti. Come se mia madre mi facesse il timbalo di mio cugino.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
2: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Wow, non so da dove cominciare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ah sì? Bene, molto interessante.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di indossare burka e hijab a scuola sono solo alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo quanto dichiarato dalla Premier Meloni dal palco di Phoenix alla festa di gioventù nazionale, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. Il segretario della Lega Salvini dal palco del raduno di Pontida richiama invece la Lega all'unità e annuncia: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. Poi aggiunge: ritorno al congresso per chiedere se ho la fiducia della mia famiglia. È indagato per omicidio il 35enne che questa notte a Baldissero d'Alba nel Cuneese ha sparato uccidendolo un ladro sorpreso assieme ad alcuni complici nel cortile di casa, vittima un quarantenne dell'est Europa. Medio Oriente, l'Iran annuncia che gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro di noi, quindi avverte: in caso di qualsiasi ulteriore azione contro Teheran, gli Stati Uniti e i paesi del Golfo Persico saranno obiettivi di attacchi dolorosi. Lo sport: Italia-Danimarca vale un posto nei quarti degli europei di volley maschile. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi, primi nella Pool A con 5 vittorie in 5 partite, affrontano stasera alle 21:05 la Danimarca al Palavela di Torino. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Da tempo ormai i nostri sistemi di sostentamento danno segni di un deterioramento serio. Il blocco totale non è imminente, ma inevitabile. La scorsa settimana ci siamo imbattuti in un'intensa perturbazione gravitazionale che ha catapultato la nostra Luna in questo sistema solare totalmente sconosciuto. I sensori indicavano la presenza di un pianeta abitabile, ma sarebbe stato alla nostra portata per soli 6 giorni. Un tempo insufficiente per determinare i rischi a lungo termine di un trasferimento sulla sua superficie.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. 100
1: giorni. Morino, ma la barca di Elina dov'è?
2: È andata via. E non mi ha lasciato neanche una lira di marcia, maremma boia. Quelli sono signori, te lo dico io. È meglio perdili che trovarli.
1: Meglio perderli che trovarli.
3: Sei andata via, Lina? E chi se ne frega? Chi se ne frega?
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge.

0: 331 59 33 77.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
2: Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
3: questa sembra la mia voce
2: senza paragoni.
3: Ma io non ho mai registrato questo spot.
4: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
5: Ciao, sono Paolo dalla provincia di Como. Vi ascolto sempre in macchina e anche quando sono a casa in TV. Vorrei ascoltare per favore 5 o'clock in the morning dei Village People. Mi ricorda gli anni della spensieratezza, gli anni migliori, 80-90. Grazie, ciao.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Perché in fondo la vita è questa: vivere per emozionarsi, piangere per poi soffrire.

0: hit. Gli altri suonano successi. Noi.
1: Ancora tu.
0: Suoniamo classici. Questa.
1: L'incorreggibile.
0: È 7080.it.
1: No, lasciarti non è possibile.
0: Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Gabriel, vi ascolto da Alleghe. Vorrei ascoltare la canzone di Phil Collins, In the Air Tonight. Grazie.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buona serata a voi. Ciao ciao.
2: C'è altro?

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno Radio 7080. Vorrei ascoltare Voices di Roots Ballard. Grazie.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chi è?
2: Un amico.
1: Oh, ehi, senti, volevo dirti di chiudere bene la porta, eh?
3: Sì, certo.
1: Perché così meno sto.
3: Sì, sì, sì.
1: Perché più tranquillo.
3: Sì, certo.
1: No, non saluta bene.
3: Non preoccuparti.
1: Che bella casa.
3: Sì. Però spingi questo. No, no.
1: Così mi è scivolato dentro il piede.
3: Lo so, ma
1: mi scivolano sempre i piedi nelle porte.
3: Aia, così.
1: Poi ha voluto andare via a tutti i costi.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere. 36.

0: 8080.it.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E come sono contento! Yes!
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tanta salute.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Ashlein dice: non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sotto banco. La replica della segretaria Dem: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Matteo Salvini dal palco di Pontida spiazza il Pratone, diviso tra pro e contro il segretario della Lega, e annuncia: domani convocherò il Consiglio federale, proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme e marciare compatti. Il ministro Giorgetti chiosa: i nemici sono fuori, non dentro. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il 35enne è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli. I 6 minori vivevano con il padre. La MotoGP: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in gara lunga. Lo spagnolo si impone a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Balzo avanti per Martin in classifica e a più 12 su Marche e a più 42 su Bezzecchi. Per il calcio, al Franchi, la domenica di Serie A si apre con il pari tra Fiorentina e Napoli. Jimenez risponde al gol di Gilmour. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Povero John Koenig, come sottovaluti il tuo peso nel grande piano degli eventi. E come piccolo il tuo corpo per essere tu così grande.
5: Vorrei poter almeno conoscere il mio peso nel piano degli eventi.
4: I nostri due pianeti si sono incontrati all'interno del tempo per poter consentire i grandi mutamenti.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, giù, giù, giù. E noi

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox 7080.it 70,

0: caldo, tanto caldo, così caldo che ormai le povere galline fanno le uova direttamente sode. I vecchi sono bruciati come la gioventù.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno, sono Lorenzo di Salorno, vi sento sulla in televisione.
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Ogni opportunità della vita è utile per imparare.

0: musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
1: Eccoci, beh, qui l'attesa si sente davvero. Palco ancora al buio, musica che sale, luci che cominciano a muoversi e intorno a me non c'è praticamente più nessuno seduto, perché quando sta per arrivare Madonna, sa già che non sarà semplicemente un concerto. Costumi, provocazioni, coreografie. Con lei ogni canzone diventa spettacolo. Il pubblico la sta chiamando, l'attesa ormai è finita. Io sono pronta qui, insieme a voi. Si accendono le luci, sta arrivando Madonna. E chissà con quale brano avrà deciso di sorprenderci per primo.
2: Are you ready?

0: Sheila Into the Groove. Pensate che Madonna scrisse questo brano per il film Cercasi Susan Disperatamente, nel quale naturalmente compariva anche lei. Doveva quasi accompagnare il film e invece è diventato uno dei suoi pezzi dance più irresistibili. Intanto sul palco cambia tutto, luci più calde, un'atmosfera quasi latina, e Madonna cambia completamente registro e bastano poche note per portarci molto lontano da qui. C'è la Isla Bonita.
1: 70-80 Live, il concerto dei tuoi 20 anni ricomincia adesso.

E questa era la Isla Bonita, Madonna che ci porta nella sua isola da sogno tra atmosfere latine e quella a San Pedro, che in realtà non indica necessariamente un luogo preciso, è soprattutto l'immagine di un paradiso immaginato. E pensate che il brano, prima di arrivare a Madonna, era stato proposto anche a Michael Jackson, che però lo rifiutò. Intanto qui sul palco cambia ancora tutto e basta guardare il pubblico per capire che sta arrivando uno di quei momenti che hanno fatto la storia di Madonna. Poche note e la riconoscerete tutti. C'è Like a Virgin.

0: E con Like Virgin qui è successo praticamente di tutto. Madonna si prende il palco fino all'ultimo secondo. E pensare che questa canzone è diventata uno dei simboli della sua carriera non l'aveva scritta lei. Quando la ascoltò capì però immediatamente quanto fosse perfetta per il suo personaggio. Le luci cominciano a spegnersi. Madonna saluta, manda un ultimo bacio al suo pubblico. E intorno a me c'è ancora gente che sta cantando. Io da qui vi saluto, anche questo concerto finisce. Ma l'energia ce la portiamo via tutta. Alla prossima! Sempre sotto il palco di 7080 Live.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Papacco.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bravo indunato!
1: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi svegliamo i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo periodo del 1977. I 5 più acclamati sono Emotions, Best of My Love, Commodores, Easy, Brother Johnson, Strawberry Level 23, Neko, Star Wars, Commodores, Brick House. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 16 e 55 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Sa cosa le faccio io? Io che mi chiamo lo spatolatore, sa cosa le faccio? Io prendo la signora e la sorellina e le metto qua sopra. Tutte e due, lei stia attento che le faccio vedere.
6: Sì.
5: Poi le prendo così, guardi, le prendo così e strappa via questa, ha capito? E poi gliela strappo via quella là, e poi le metto lì, tutte e due, una di qua e una di là.
6: Ma
5: lei... via di spatole, venga
6: ma lei,
5: anche
6: no,
5: lei, venga anche lei, che lo faccio diventare passo, che ti do di spatola.
2: Questa è 7080.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
13: Vogliamo andare?
12: 37 70 88 70 80.
14: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
15: Questa è musica. Questa?
12: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Basta! Smettetela!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Guardi, io ascolto quello che voglio.
3: E tu devi ascoltare la barriera di cuore.
2: Radiata in faccia!
3: Cosa fai, pazzo?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran, gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. Intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili i soccorsi attivati poco dopo le 10:30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmour e la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20:45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Io sono uno dei tanti killer qui nel presente, chiamati Looper. E l'unica regola che abbiamo è mai lasciar fuggire un bersaglio.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it.
7: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Il destino non si cerca, si incontra ad ogni curva. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: mezzanotte. E boomer patire il freddo e fermarsi con la schiena contro il termosifone più di 6 volte al giorno. E millennial stare scosciati, scoperti e scollati anche a novembre sulla marmolada.
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
9: Bene, io sono Marco, chiamo da Pavia. Il mio telefilm preferito era quello degli UFO, del comandante Stryker. Bellissimo, quello è sempre stato per me il massimo della... Sono sempre stato un appassionato di film di fantascienza e per me quello lì è stato uno dei film più belli, dei film più belli che facessero in televisione.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Peggio che far vedere ad un cieco un film muto. Questo ve lo dico io che modestamente ho fatto il mio dovere e ho avuto il mio premio. E che premio! E me lo merito!
2: Questa è 7080.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
12: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Quella, qui c'è sostanza.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe, divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran: deciderò se e quando farlo esplodere. Si comportino bene, ha dichiarato il presidente americano all'inviato speciale per gli esteri di Fox News, aggiungendo di trovarsi in una fase decisionale che nel prossimo futuro accadranno cose molto importanti riguardo alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nova all'evento dei 5 Stelle a Milano in corona Giuseppe Conte. Il 91,7% degli iscritti vota contro l'invio di aiuti a Kiev. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento programmatico, in cui di fatto si sconfessa la politica italiana ed europea finora portata avanti sulla guerra in Ucraina. E intanto il più grande attacco con droni ucraini segnalato finora nella regione di Mosca ha causato la morte di 3 persone e danneggiato parte di una raffineria di petrolio nella capitale. Lo hanno riferito le autorità mentre la Russia vota nell'ultima giornata delle elezioni parlamentari. Calcio, quinta giornata di Serie A. Il Frosinone di Albini sorprende il Como allo Stirpe e finisce 2-0. De Rossi rischia. Il Parma batte il Genoa 2-1. Non decolla il Napoli. Al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Alle 18 in campo Juventus-Atalanta. Alle 20:45 Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
6: Per fortuna si tratta soltanto di fantascienza. Arthur Clarke, che oltre a essere uno scrittore era anche uno scienziato, esclude nel modo più assoluto la possibilità di viaggi nel tempo. Li ritiene assurdi.
7: Assurdo? Ma che cos'è l'assurdo? L'assurdo è l'impossibile di oggi. Quello che oggi ci sembra impossibile. Assurdo era anche il volo nello spazio ai tempi di Leonardo.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.

0: 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Eccomi pronto, questo è il numero perfetto, un artista in tre brani e come sempre vi racconto una parte della storia discografica di un cantante, un cantautore, un gruppo e ascoltiamo tre dei suoi successi, tre delle sue canzoni. Oggi tocca a lui, tocca a Drupi, Giampiero Anelli. Nasce a Pavia il 10 agosto del 1947. Nella sua carriera sono 19 gli album in studio, 13 le raccolte, 22 i singoli. Il primo LP, il titolo è il suo nome, Drupi, è del 1974, contiene 11 canzoni, due già pubblicate sul mercato discografico nell'aprile del 73. Ascoltiamo il primo lato di questo 45 giri, il primo da lui pubblicato.

0: Vado via la canzone che abbiamo ascoltato. Voglio passare adesso al 74. Esce il suo secondo album, Sereno è, che oltre ad essere il titolo di questo LP ha anche un singolo che ottiene subito un grande successo, arrivando ai primi posti di tutte le classifiche nazionali. Voglio saltare avanti negli anni. 1981, pubblica il suo ottavo album e anche questo, come il suo primo, porta il suo nome, quello di Drupi. 10 tracce in particolare, una sarà ripresa in occasione del Festival di Sanremo dell'82 e noi l'ascoltiamo subito.
1: Il numero perfetto, 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Poi si resta soli e non si canta più.

Questa canzone Soli arriva al terzo posto al Festival di Sanremo del 1982. Voglio chiudere oggi il numero perfetto, un artista interbrani dedicato tutto a lui, a Drupi, con questa canzone del 1985, Fammi volare.

0: incisa nel suo decimo album. Il titolo è Un Passo. Fammi Volare è il brano che abbiamo ascoltato, ma che ha anche partecipato al Festival di Sanremo del 1985. È arrivato al 12° posto, rimanendo in tema di Festival di Sanremo, sempre in questo LP. C'è un'altra traccia già pubblicata nell'84 in versione singolo, arrivata all'8° posto, ma poi si è rivelato un grandissimo successo che è Regalami un Sorriso. Sono arrivato così alla conclusione anche oggi di questo appuntamento con Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Vi ho raccontato una piccola parte della storia discografica di Drupi. Io vi aspetto come sempre per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Coppa subisci, in silenzio.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Capito?

0: ha mai preso la scossa?
1: Sì, una volta l'ho presa.
0: È stato un incidente?
1: No, l'ho fatto apposta, l'ho fatto. Ho ciucciato un fusibile per vedere se scattava il salvavita.
2: Questa è 7080.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri

0: organizzatori. 37 70 88 70 80 70
1: 80. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone dei Prefab Sprout e Manhattan. Scusate la pronuncia. Ciao, siete sempre più grandi.
2: Esatto.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Ascolta la donna quando ti guarda, non quando ti parla.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Aria Rosa, facciamo una torta!
5: Una torta?
6: Ma 10, 100, 1000 torte puoi fare con il lievito Bertolini.
0: Questa è 7080.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
12: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Esatto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Splendido!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Alta tensione in Medio Oriente. L'Iran avverte: colpiremo tutte le basi e le strutture di interesse statunitense nell'area qualora Washington decidesse di attaccare nuovamente la Repubblica Islamica. Trump minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Elezioni regionali in Germania, exit poll in Pomerania. L'AfD è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36,5%, mentre la CDU è al 5% sulla soglia di sbarramento. A Berlino in testa la Linke con il 26%, poi CDU e AfD. Tetto massimo al numero di studenti stranieri in classe e divieto di indossare burka e hijab a scuola. L'annuncio di un provvedimento in CDM arriva dalla Premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale. Il tetto agli stranieri è condivisibile ma difficile da applicare, spiega Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri 4 fratelli, le sorelle di 12 e 8 anni ritrovate ieri all'interno di un negozio di abbigliamento a San Cataldo in provincia di Caltanissetta, dopo essere scomparse venerdì. La rabbia del padre è stata solo una marachella, devono tornare da me. Calcio Serie A, colpaccio del Frosinone al Benito Stirpe contro il Como, finisce 2-0. Prima vittoria per il Parma in campionato, i ducali passano 2-1 contro il Genoa al Tardini. Il Napoli di Allegri viene fermato sull'1-1 dalla Fiorentina al Franchi nel lunch match. Dalle 18 in campo Juventus-Atalanta, alle 20:45 si chiude con Milan-Lecce. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Lei può farlo.
5: Mi sta proponendo di scegliere. Ho i miei metodi per risolvere la questione con la Coppa.
4: Allora può scegliere davvero.
5: E scelgo di andare via, signore.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox, numero 5.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 2.

0: Kvox.it, una produzione Kvox. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come? Il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: po' come mi chiamo. Non lo sai? Figurati. Chiamami Peroni, sarò la tua birra.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: È compito della conoscenza parlare ed è privilegio della saggezza ascoltare.

0: 70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 70 80.it. viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto sul canale 39 del Digitale Terrestre.
2: Che sto dicendo, Willis?
1: Volevo sentire World Up dei Cameo. Ciao.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vi invito invece a tutti voi a venire a Milano ai Chiostri, che è un palazzo d'epoca.
2: Senti, senti!
1: All'interno della Università Umanitaria, questo palazzo che risale al 1893, è in via San Barnaba 48, Milano, dietro il Tribunale di Milano,
2: che cazzo conosci?
1: Dove io sono ad organizzare gli aperitivi, pranzi, cene e il brunch alla domenica.
2: Allegria!

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Gabriele da Crema. Vorrei ascoltare Chilli, For Your Love.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1978. Vubinda, il medico degli animali, arriva sulla TV italiana. Ambientato in Australia, fra canguri e koala, spuntano anche scimmie e tigri.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Gianluigi da Como. Volevo ascoltare Fade to Grey dei Visage. Ricordo serate tra amici negli anni 80.

0: suonano successi, noi suoniamo classici. È 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 19 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info @consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi no.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune, che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Conferati.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: E benvenuti a Neverland, l'isola dove il mattino ha il profumo della salsedine e delle casse appena accese. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me in questa passeggiata tra icone della musica che non se ne sono mai davvero andate. Camminando in questo sentiero ancora nascosto dal sole, scorgo una figura appoggiata a una palma. C'è un'energia pura, magnetica, contagiosa, completo sgargiante, sorriso furbo e carisma da vendere. È Rick James. Mi guarda, fa scivolare gli occhiali da sole e con un cenno dà il via a una linea di basso che sembra far vibrare tutta l'isola. Qui a Neverland la sabbia diventa pista funk, le onde tengono il tempo e nessuno resta fermo. È il momento di You Turn Me On. Attenti, sarà impossibile non muoversi.
2: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole continua a brillare alto nel cielo, ma l'atmosfera cambia colore e si fa più elegante, sofisticata, con quel tocco tutto italiano che sa essere intenso e leggero allo stesso tempo. Camminando lungo la riva incontro una figura raffinata, passo lento sulla sabbia, sguardo profondo ma sorriso luminoso. È Ornella Vanoni. Le palme sembrano inchinarsi al suo passaggio, il mare si fa più calmo per ascoltare meglio. Quando la sua voce entra nell'aria, tutto diventa avvolgente qui a Neverland. Con Ti voglio, la spiaggia si riempie di vibrazioni calde e il vento porta lontano ogni nota.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: pomeriggio avanza e in lontananza sento un'energia speciale, potente, irresistibile. Vicino a un chiosco decorato con luci colorate, una voce brillante si alza sopra il ritmo sicura e piena di gioia. È Johnny Sledge, anima travolgente delle Sister Sledge. Mi saluta con entusiasmo e in un attimo Neverland diventa una festa collettiva. Quando parte All American Girls, l'isola intera canta in coro con il sorriso stampato in faccia e i piedi nella sabbia.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E ora che il sole è calato e le prime stelle iniziano a intravedersi, noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui dove il funk incontra l'eleganza, il sole diventa festa e gli anni 70 e 80 continuano a brillare sotto un tramonto che non smette mai di suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Questi calciatori pazzi si allenavano sull'aereo e l'aereo ballava tutto. Ora il comandante chiama lo studio e dice: ma che sta succedendo qui? Comandante, qui c'è una squadra di calcio di pazzi che si sta allenando sull'aereo. Ma che sono pazzi? Sì. Ma li faccia smettere. Li faccia smettere, se no qui è pericoloso, qui è. Andiamo tutti a picco, ma li dica qualsiasi cosa, ma li faccia smettere. Dopo un po' arriva lo steward. Comandante, tutto a posto, tutto sistemato, tutto tranquillo, bravo, bravo caro. Ma che gli hai detto? Gli ho detto con una bella giornata così, perché ho andato a giocare fuori.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Ciao 7080, allora io sono Eliana e scrivo, cioè vi chiamo da Rapallo e vi ascolto appunto a Rapallo sul canale digitale terrestre 351. Vi volevo dire, dunque, magari ve lo ricordate anche voi, agli inizi degli anni 80.
8: In che senso?
7: Andava molto. Non so se comunque ha avuto secondo molto successo, mai più visto poi. Ve lo ricordate Grizzly Adams? Il telefilm di quell'uomo che era stato accusato di omicidio, che non era vero, era scappato sulle montagne, aveva salvato un cucciolo di Grizzly ed era cresciuto con Ben, questo cucciolo, che lo difendeva in tutti i modi. E viveva con gli indiani, che non mi ricordo più se erano, che indiani erano, Apache, non mi ricordo più che cos'era. Comunque questo era il mio telefilm preferito.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: In natura la verità è sempre assai più bella di tutto ciò che i nostri poeti, gli unici autentici maghi, possono anche soltanto immaginare.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ma sbatto, mi sbatto, a mia mi sbatto.
3: Ah, cazzo, sì. Cazzo, sì.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. Sei degli anni 60, se rubavi postal market alla mamma e alla zia per vedere le pagine della biancheria intima femminile. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Beato te che non c'è moglie per giù. Beato te, sapessi la mia, non te ne curà. Tutti i giorni a chiedere soldi, tutti i giorni. L'altro giorno 20.000, ieri 30.000, stamattina 50.000.
4: Maron, che ci devo fare con tutti sti soldi?
3: E che ne so, io mica gli do, per giù, fammi scegliere.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit, 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
2: Su 7080.it Rock Hits, oggi con Suzy 4, Can the Can, Danny Wilson, Mary Sprayer, Jackson Browne, Tender is the Night, Ambrosia, How Much I Feel, Stevie Nicks, Age of the 17, Moody Blues, The Voice, Ricky Barnett, Tired of the Line, I Doors di Light My Fire, Greg in Band con Jeopardy e ancora Eric Carmen, All by Myself. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Ma che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
10: Ciao a tutto lo staff di 7080.it Ricordi. Io sono Emi, dalla provincia di Brescia. Vi seguo sempre, tutti i giorni, appena riesco, dalla TV. Mi piacerebbe tanto ascoltare il brano Tu sei bellissima di Adriano Celentano. Vi ringrazio, ciao a tutti.

0: E ti piace la nostra musica?
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, eh?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché anche il testo...
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Ricordi i tuoi jeans Roy Rogers? Questa è la fine degli anni 80, anzi, gli anni 80 senza fine, su 7080.it.

6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: È arrivata Suor Maria, quella dell'artrite, in bicicletta, ha lanciato le stampelle contro il nemico, ma il vescovo, per l'amor di Dio, guarda il vescovo, l'hanno trovato appeso al campanile tutto nero che continuava a gridare, va bene, facciamolo il giudizio universale, non ho detto niente, facciamolo pure, ma testa, guarda, io ho capito subito che sono stati loro, mi è venuto un sciopone, guarda che una roba, ho preso l'acido nitrico e la glicerina li ho bevuti questa volta, ho sceso la montagna. Sulle dentate scintillanti vette salta la suora, tuona la valanga, guarda, altro dir non vo.
0: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare. Un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77
11: 0331 59 33 77.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
13: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Bravo microfono!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vai col gruppo!
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Bentornati con i brani più forti di 7080.it. Dagli anni 80 i Wild Boys e dagli anni 70 i ragazzi della Gary's Gang, abbagliati dal fascino di Andrea True Connection. E ancora Art of Love, Looking Through the Night, KC and the Sunshine Band, You Say You'd Give Me Some More, Earth, Wind & Fire, Let's Groove, Didi Sound, She's Not a Disco Lady, Bob McGiplin, Superstar, Eurythmics, Sex Crime 1984, F.R. David, Words Don't Come Easy. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: prima che te ne vai, ti volevo domandare una cosa.
1: Che cosa?
0: Come mai ti chiamavano Bulldozer?
1: Bulldozer? Chi lo sa?
0: Ci sarà un motivo.
1: Ma forse perché ero uno che davanti agli ostacoli non si fermava mai.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, amico mio.
2: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
1: Puoi mettere Piccolo Fiore dove vai, dai teppisti dei sogni.
3: Piccolo Fiore dove vai?
4: Maron, che sta schi...
3: Piccolo Fiore dove vai?
4: Maron, che sta schifezza?
5: Fielo? Questa

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Se mi rompi le palle.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Attento a come ti muovi.
0: 7080.it presenta...

Oggi ricordiamo una delle icone più luminose del Novecento, Brigitte Bardot. Scomparsa all'età di 91 anni, non solo attrice, non solo sex symbol, ma un volto che ha cambiato l'immaginario femminile e, sorpresa, anche una voce musicale che ha lasciato il segno. Negli anni 50 e 60 Brigitte Bardot non era solo una diva del cinema europeo, era una rivoluzione vivente. Libera, moderna, sensuale, lontana dai modelli femminili tradizionali. Film come Adieu e Crée la Femme, in Italia piace a troppi, hanno portato sullo schermo un nuovo modo di essere donna. Spontanea, naturale, indipendente. Ma attenzione, ridurla a sex symbol è troppo poco. Bardot è stata anche un'interprete musicale, capace di trasformare fragilità e imperfezione in stile. Talmente iconica da ispirare canzoni. Pensate che nel 1960 il compositore brasiliano Miguel Gustavo scrisse un brano dal titolo semplicemente Brigitte Bardot. Lo incise Jorge Veiga e faceva così. Brigitte.

La traduzione è Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte ha baciato, baciato e in fondo al cinema tutto il mondo è annegato. Un ritratto ironico e ammiccante, più mito che persona reale. Un vero jingle ante litteram dell'epoca d'oro dello Star System. La canzone fece il giro del mondo e arrivò anche in Europa. In Italia, pensate, venne ripresa nel 1961 da un tale Michelino, star del cia cia cia tricolore. Brigitte!

0: Ovunque lo schema era lo stesso: Bardot come ideale di bellezza e desiderio, un'icona collettiva che tutti conoscono anche senza aver visto un solo film. Ma Brigitte Bardot non fu solo citata nella musica, incise singoli e album tra il 60 e il 70. Non era ovviamente una cantante tecnica, nessuna scuola di canto, nessun virtuosismo, ma la sua voce vera era fragile, quasi parlata, ma proprio lì stava il fascino. Bardot non cercava quindi di cantare bene, cantava da Brigitte Bardot e basta. In un'epoca di grandi orchestrazioni e voci potenti, anticipò un pop intimo e confidenziale, molto prima che diventasse poi una moda. L'apice della sua carriera musicale arriva con Serge Gainsbourg, autore raffinato, provocatorio, geniale. Lui capì subito la chiave. La Bardot non doveva cambiare voce, doveva semplicemente essere se stessa. Nascono così brani indimenticabili come Je t'aime moi non plus, registrato insieme alla Bardot proprio nel 1967, e a Bonnie and Clyde, un duetto sospeso, sensuale, cinematografico. La loro fu una relazione intensa e segreta. Bardot però era sposata e temeva lo scandalo. Chiese quindi a Gainsbourg di non pubblicare il brano. Lui accettò e, come la storia ci insegna, lo reincise con Jean Beaucaire. La versione però originale, quella con la voce di Brigitte Bardot, vedrà la luce solo nel 1986. La carriera musicale di Brigitte Bardot quindi fu breve ma intensa. Non viveva all'ombra del cinema. Era un capitolo autonomo, coerente, sorprendente. Ha trasformato limiti vocali in linguaggio emotivo. Ha unito cinema, musica, immaginario pop, desiderio e malinconia. Oggi quindi salutiamo la grande attrice Brigitte Bardot, non solo come un'attrice, ma come dicevamo, un'icona totale. Lei ha unito cinema, musica, rivoluzione culturale. Il mito resterà per sempre e continua a sussurrare, come nelle sue canzoni.
1: Vous avez lu l'histoire.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part-Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Se tu uscisse fuori in maschio, mi piacerebbe chiamarlo o Alan o Kevin. Meglio Kevin.
6: O Kevin. Fai per Costner.
5: Ma più che per Costner, lo faccio perché è un nome che mi dà un senso di rispetto, capito? O senti come nome, c'ha possenza, capito? Kevin!
2: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
13: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
14: 7080.
13: Oppure
14: Hey Siri,
13: metti 7080.
14: Metti 7080.
13: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia. Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
1: Whitney Houston, nata il 9 agosto 1963 a Newark, New Jersey, raggiunse vette straordinarie come cantante, ma anche come attrice, diventando una vera e propria icona musicale mondiale. Dopo il successo di The Bodyguard, il celebre singolo I Will Always Love You, Whitney continuò a dominare le classifiche negli anni 90, mantenendo uno stile vocale, unico e appassionante. Nell'anno 2000 affrontò una serie di importanti sfide personali, ma grazie alla sua famiglia, agli amici più stretti e alla sua volontà di ferro, riuscì a superare tutte le sue difficoltà. Tornò in studio con un rinnovato entusiasmo e pubblicò l'album Phoenix nell'anno 2003, che, neanche a dirlo, segnò il suo ritorno con testi ispirati e una voce ancora più incredibile.

0: Durante gli anni 2010, Whitney Houston lanciò Whitney's World, una fondazione per giovani talenti dedicata a supportare artisti emergenti in difficoltà, utilizzando la sua esperienza per ispirare e guidare questi nuovi artisti. Nel 2015 pubblicò Legacy, un album in cui collaborò con artisti di punta come Adele e il mitico Bruno Mars, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e abilità nel reinventarsi ogni volta e da capo. Il tour mondiale che ne seguì fu un vero e proprio trionfo, riportando la Houston a esibirsi nei più grandi stadi e arene di tutto il mondo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Whitney dedicò anche molta energia all'industria cinematografica, producendo e recitando in film ispiratori e veramente coinvolgenti. Continuò a esibirsi e a incidere musica di altissima qualità fino ai suoi pensati 70 anni, sperimentando nuovi stili e collaborando con la scena R&B e gospel. Nel 2033 Whitney pubblicò la sua autobiografia dal titolo I Will Stand, raccontando la sua straordinaria carriera e anche la sua lotta per la rinascita personale che, lo ricordiamo, avvenne nell'anno 2000, quindi insomma 33 anni fa. Morì serenamente nell'ormai lontano 2045, circondata dall'affetto dei suoi fan e ricordata come una leggenda capace di trasformare la sua musica e la sua vita in un viaggio fatto di rinascita e ispirazione.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ringo Pavesi, il biscotto magico.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha finito a nome della mia gelateria.

0: www.ctv.info.
1: Ciao 7080, sempre complimenti, sempre grandi, sempre bellissima musica. Sono Marco dalla provincia di Lodi, per l'esattezza Casal Pusterlengo, uno dei nomi più lunghi d'Italia.
2: Oddio, Svengo!
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Più realtà si ha e più irreale il mondo diventa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ehi, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Arte!

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gustis Make One.
2: Bentornati a To Gustis Make One con me, che sono Marco De Domenico. E se iniziassi dicendovi che l'unico segno certo del vero amore si nasconde in un bacio? Beh, così la pensava almeno Rudy Clark, che ha scritto la canzone che ospitiamo oggi in The Ghost Shoop Song. E lo shoop è riferito proprio al verso, movimento che facciamo con le labbra quando diamo un bacio. E la prima versione di successo del brano è di Betty Everett, anche se all'inizio era abbastanza riluttante a interpretarla perché diceva essere troppo puerile, ma alla fine la registrò e divenne un successo nel 1964. Andiamolo ancora ad ascoltare qui su 7080.it Betty Everett con The Shoop Shoop Song.

Shub Song e diverse. Innumerevoli altre interpretazioni seguirono negli anni, ma solo nel 1989 divenne il primo singolo da solista di Cher a raggiungere la vetta della classifica. La cover di Cher era per la colonna sonora del suo film Sirene. Cher che ascoltiamo con The Shub Song.

0: con The Shoop Shoop Song a chiudere l'appuntamento di oggi con Dugusti Smelke One. Insieme a me, che sono Marco De Domenico, grazie a tutti voi per averci scelti, per averci seguiti. Se vi va, torniamo a riascoltarci domani, sempre qui. Ciao!
1: 7080.it
2: Dugusti Smelke One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è tutta la fragranza di campo nella camomilla Montania. È così pratica, negli originali sacchetti filtro.
4: Camomilla Montania.
0: Questa è 7080.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77
9: 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
12: La voce è identità, tono, timbro, energia.
13: È ritmo, articolazione, presenza.
12: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
13: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
12: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
13: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
0: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 8040 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
0: Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che in cameretta avevamo il poster di John Travolta nella Febbre del sabato sera.

0: completa per ogni tipo di pavimento, nell'inconfondibile flacone così leggero e così pratico. Con Cera Emulsio, il piacere di dare la cera.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22 HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22 HPG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: In questo presente, ascoltando un vecchio brano, ti riporto da dove ha segnato un attimo.
6: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
5: Ti riporto da dove ha segnato un attimo.
7: Quella, qui c'è sostanza.
5: Grazie 7080.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La risposta è amore, e potete starne certi. L'amore è un fiore, bisogna lasciarlo crescere.

0: su Google. Scrivi solo 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: 1986, Eros Ramazzotti è il vincitore di Sanremo con

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Non me lo di.
0: No, te lo devo di. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1974.

0: 7080.it.
1: È 1:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Domani la chiesa ricorda la conversione di San Paolo. Paolo, anzi Saulo, cavalcava furiosamente da Gerusalemme verso Damasco col proposito di riaccendervi la persecuzione contro i cristiani. Egli era infatti fra i più accaniti nemici della nuova religione. Un bagliore lo fa arrotolare cieco nella polvere, mentre una voce dal cielo gli chiede: Saulo, perché mi perseguiti? A quel punto Saulo è già convertito, perché risponde: Signore, che cosa vuoi che io faccia?
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Buon po' fangulo.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Raggiunte temperature record, si parla della fusione della calotta artica. Sarebbe il diluvio. O troppo poco.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Sì, buonasera, vi contatto da Roma, vi ascolto tutti i giorni dal mio mezzo, sono un trasportatore e vi ringrazio, siete una squadra, una bellissima squadra, grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.
2: I've heard people say that too much of anything

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.